0: sei un bimbo, chi è questo qua ci batte fa una montagna, montagna, montagna.
1: Você está curtindo Madrugadão Gazeta FM 92.9.